Vyslechli jsme Stabat Mater Giacchina Rossiniho. Zpívali Katia Ricciarelli, Lucia Valentini Terrani, Dalmacio González, Ruggero Raimondi a Philharmonia Chorus. Hrál Philharmonia Orchestra, dirigoval Carlo Maria Giulini.